cambio de rutina, fatalici che furon, trunzoli che si fine, canauna andrà sein, offici bel, schermain, offici bel, schermain.